0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: con The con
1: The Nox.
0: The Nox, sì. People, gente, come va? Tutto bene? Sentiamo voi.
2: Allora, il mio nome è Caroline. Caroline è un po' nordamericano, no? Io sono sudamericana.
0: Ah, quindi Caroline. Vabbè, non lo sapevo, cioè così.
1: No, vabbè, non lo sapevo. Posso dirti, non era, era più facile forse intuire Caroline che Caroline, cioè,
0: posso dire?
1: Nel senso, lecito ci sta.
0: Per me rimarrai sempre Caroline.
1: Vabbè, andiamo avanti, andiamo.
3: Ciao,
1: avanti.
3: Carlotta. Sì, vista fisica d'Italia, ci sono rimasta molto molto male. Non spoilerò niente. Però fisico Asia, ragazzi, tanta roba, tanta tanta roba.
1: Non so che sia Asia, io penso solo, ragazzi, che sono molto invidiosa di questi sportivi, perché mi sarebbe tanto piaciuto essere una sportiva, una così tanto sportiva.
0: Certo.
1: E invece non so fare niente.
0: Comunque, De Biasi, quando noi guardavamo la sigla di Baywatch, vedevamo Pamela Anderson correre nella spiaggia, perdevamo dei maiali. Ma siete proprio dei porchi, dei maiali, guardate. Se lo fanno loro, che guardano a petto nudo off campus, che si guardano Top Gun Maverick.
4: Va bene tutto, va bene.
0: Oh, mamma mia, adesso Carlotta mi sta guardando male, perché tutto quanto adesso dobbiamo entrare in terapia psicologica.
1: Perché posso dire non dico niente, tu vedi il marcio negli altri perché il marcio ce lo hai dentro.
0: Ma non è vero!

0: Swayze qui su Radio Company, amici, buongiorno, l'ora esatta. L'ho pronunciato correttamente, Carlotta?
1: Ora esatta, sì.
0: No, easy.
1: Ah, sì.

0: Le 7:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Io ho sempre paura, ragazzi, perché di essere sotto osservazione dal British English di Oxford, X7. Dove arriva Carlotta.
3: Ecco, e... se proprio vogliamo dire, non si dice English, ma si dice English.
2: Ho detto English, ma sei tu che non senti da quella navicella.

0: aspetta.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Buongiorno amici, benvenuti. Enrico Sisma, io ti do la possibilità di scegliere tra due notizie. Pacco A o pacco B?
0: Va bene, allora
2: ti do i titoli se vuoi.
0: Vai.
2: Allora, innanzitutto, buongiorno, questa è la Family. Come state, dove siete, che fate? Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, regia Ciale De Biasi.
0: Su che radio?
2: Company.
0: Ok.
2: Giustamente. Allora, l'opzione A è questa: gli appuntamenti costano troppo, così è nata la tendenza degli incontri a costo zero.
0: Ok.
2: La notizia numero due è le teorie del complotto che forse non sapevi sulle celebrità.
0: Allora, secondo me la prima. Perché la prima potrebbe anche portarci a fare qualche riflessione in più sulle celebrità.
2: Okay.
0: Vabbè, le teorie del complotto sappiamo già.
2: Sì,
0: sarà sicuramente.
2: Magari guarda,
0: Avril Lavigne, Paul McCartney.
2: Sì, Eminem. Ma in realtà ce ne sono diverse. Anche Beyoncé pare che sia stata rifatta dalle cellule.
0: Con cellule
2: stampate. Vabbè.
0: Mamma mia. Vabbè.
2: Si fanno un po' ridere, ma magari poi ne parleremo.
0: Sì.
2: Cioè, io comunque me lo tengo lì. Detto questo, si parla di appuntamenti perché, secondo una recente ricerca statunitense, l'84% delle persone tra generazione Z e millennials, quindi si parla di noi giovani, dichiara che l'aumento del costo della vita ha influenzato anche, ovviamente, le abitudini in fatto di dating. C'è chi esce meno, chi si è indebitato a volte anche per frequentare qualcuno e chi magari ha deciso di smettere con gli appuntamenti perché uscire con un'altra persona può arrivare a costare troppo. Perché? Perché magari esci con una persona e ti fa piacere offrirle quella cosa da offrirle o offrirgli quella cosa da bere, offrire la cena e così. E quindi stanno cambiando le abitudini, sta cambiando proprio l'approccio per fare fronte ai costi. Il 40% delle persone sceglie attività meno costose, che può essere anche banalmente andiamo a farci una passeggiata. Il 38% preferisce appuntamenti più frequenti ed economici rispetto a quelli rari e dispendiosi, quindi invece di dire andiamo a cena fuori nel posto bello un sabato, piuttosto ci vediamo due o tre volte a settimana facendoci due chiacchiere sotto casa, che secondo me ci sta. Il 37% invece propone attività gratuite, che anche questa posso dire ci sta tutta.
0: Allora, prego.
2: Niente, quindi poi su TikTok danno molte idee, per esempio, armarsi di foglie e colori e seguire un tutorial di disegno su YouTube. Oppure organizzare una gara di cucina con gli ingredienti che si hanno in casa.
0: Allora,
2: oppure
0: dai.
2: Una serata a base di giochi da tavolo.
0: Vabbè, sì.
2: Oppure una passeggiata nella natura con picnic. Oppure visitare un museo o una galleria ad ingresso gratuito. Oh, ma ci sta, sono attività anche carine, cioè nel senso. Quindi vabbè, insomma,
0: allora,
2: non è insomma, ci può stare.
0: Ora posso dire una cosa? Allora, intanto distinguiamo dal primo dating, quindi il primo appuntamento, al terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo e via dicendo. Perché la differenza è abissale, come cantava qualcuno. Ragazzi, no, allora, il primo appuntamento non è che porti a giocare a giochi da tavolo una o uno che porti fuori al primo appuntamento, perché veramente posso dire insomma,
2: Carlotta, posso
0: adesso
2: dirti che
0: allora è vero che il tuo fidanzato, se l'avesse fatto, tu ti saresti messo a ridere, probabilmente avresti detto qualcosa di diverso.
2: No, allora diciamo che se a te piace questa cosa dei giochi da tavolo e a me piace questa cosa dei giochi da tavolo, se mi ci porti, tutto sommato posso dire secondo me trovi una cosa in comune, cioè
0: sì, allora però non
2: ci sta, però non è una cosa effettivamente che si usa a fare.
0: Allora, il rischio di fare questo tipo di cose va a finire, poi finisce come Hitch, quando lui ci prova. Hitch, ve lo ricordate il film dove Will Smith ci provava con lei e ha fatto una gaffe dietro l'altra perché aveva sbagliato una serie di cose involontariamente, ma tu non lo puoi sapere perché, non conoscendo ancora la persona che hai davanti, davanti, non sai che cosa ti trovi davanti. Quindi non sai se metterla davanti a giochi da tavolo o a sperimentare in cucina può essere una cosa divertente.
3: Io la farei vincere.
0: Sì, vabbè, ma anche lì vedi, magari.
2: Sì, bravo, molti... così lei ti dice: pensi che io sia stupida? Mi fai vincere.
0: Vedi, te piace perché tu, ecco. Quindi bisogna, secondo me, limitare delle cose. Quindi domandone, amici e amiche. Secondo me, questa potrebbe essere una domanda da fare, appunto, inerente a quello che hai detto tu. La prima è: ma secondo voi qual è il luogo giusto per un primo appuntamento? Ovviamente, scontato, probabilmente è aperitivo e cena se le cose vanno bene. Siamo d'accordo?
2: Però aspetta, perché aperitivo e cena inizia a salire il costo.
0: Bravissima, e qua ti volevo con la seconda domanda. Quanto siete disposti a spendere per il primo appuntamento? De Biasi, prego!
4: È il primo appuntamento?
0: Sì.
2: Lui 3 euro.
4: Ma no, anche 50 euro.
2: Ma buttalo sto cash, 50 euro.
0: Sto centone a testa, però 50 euro.
4: Al massimo 100. Sì, ok.
2: Ok. No, comunque, ragazzi, primo appuntamento per me ci beviamo una cosa.
4: Se mi piace, ovviamente. Se mi piace.
2: No, perché poi il rischio è che magari le offri tutto, e poi alla fine non vi rivedete mai più. Capito?
0: Oppure, sì, oppure lei si abitua molto bene, pensa che tu sia proprio in carta pesante, e quindi magari poi. Poi chiede nei successivi appuntamenti sempre di più.
4: Io poi la gusterei,
2: scusate,
4: a quel punto.
2: Disclaimer: lei sì. O lui si abitua che
0: sì,
2: stai
0: sì,
2: in carta
0: sì, certo,
2: pesante.
0: Certo, certo. Chiaramente, chiaramente lei o lui. Io stavo parlando di De Biasi in questo caso. No,
4: io la gusterei, ve l'ho detto.
0: Allora, amici, quindi le domande sono molto semplici. Uno, il primo posto dove andare a fare il primo appuntamento. Quindi può essere un aperitivo cena, che sono i classici. Però magari voi avete fatto dei primi appuntamenti con cose diverse da quelle che si fanno normalmente. Quindi

0: Little Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. Stiamo parlando dei primi appuntamenti. Carlotta ha insomma letto questa notizia dove insomma il costo degli, dei primi appuntamenti ultimamente sta salendo, quindi si preferisce fare qualcosa di diverso, eventualmente anche appuntamento a casa. Io ho messo come differenza, sì, se ti trovi per la terza, quarta, quinta volta ci sta anche.
1: Sì, sì, no, ma qui si parla di primi appuntamenti.
0: Il primo appuntamento, diciamo che non ti incontri a casa di qualcuno, è molto rara questa cosa secondo me, perché vuoi un ambiente comunque che sia neutrale per entrambi.
1: Sì. E allora, e ti dico di più, scusami, oltre un ambiente neutrale, secondo me anche l'impegno di un primo appuntamento è un po'... cioè è molto meno rispetto ad un impegno con una persona che sai già che ti piace.
0: Certo, certo, assolutamente. E quindi vi abbiamo chiesto innanzitutto luoghi che secondo voi sono ottimi per il primo appuntamento e quanto siete disposti a spendere per il primo appuntamento.
2: Il primo
0: sentiamo.
2: Appuntamento l'ho pagato io, mi è costato la revisione della macchina, e lì l'ho conosciuto e è stato un appuntamento al buio. Poi ovviamente ci siamo visti, lui si è tenuto il mio numero e ci siamo visti per un aperitivo e poi da lì è nato tutto, ora siamo sposati.
0: Ci sa fare, ragazzi.
1: Beh, la revisione della macchina, posso dirti, è costosa, ma non è neanche così costosa, giusto?
0: No, effettivamente, insomma, 70 euro di revisione dell'auto.
1: Sì, allora, però se pensi che De Biasi era disposto a sganciare un centone per poi ghostare, dai.
3: Al primo appuntamento io offro la cena e lei il dopo cena.
1: Che? Amaro, a caffè, amaro, ma caffè, ci può stare.
0: Ciao ragazzi, io e la mia fidanzata abbiamo fatto il nostro primo appuntamento a costo molto basso, premetto che eravamo studenti, quindi cash poco o nulla, ci sta. Però bello, lui bravo secondo me, eleganza e raffinatezza, l'ho portata al castello Carrarese di Este, dove siete stati anche voi, sì, perché noi abbiamo fatto i concerti con due punti eventi, e abbiamo fatto una passeggiata nel castello e bevuto qualcosa all'interno del parco, bravo!
1: Bravo, bravissimo Patrick, 3332688688, quindi si parla di primi appuntamenti, costo basso, costo insomma moderato, costo molto alto, secondo voi quanto bisognerebbe spendere per un primo appuntamento e che cosa sarebbe opportuno fare?

0: che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: the Sun, Hugel su Radio Company. Nella Family, amici, buongiorno. Si parla allora di primi appuntamenti, perché dicevamo che i giovani, beh, allora i giovanissimi, posso anche capirlo, perché comunque sai, magari essendo studenti, non lavorando, tutto lecito, ma anche i più grandi, in realtà, essendo aumentato molto il costo della vita, di conseguenza certe cose vanno ricalibrate, come per esempio i primi appuntamenti. Quando esci con una persona, magari una delle prime volte, una volta la portavi a cena, facevi questo, quello, quell'altro, adesso invece si cerca di rimanere un po' low budget. E qui vi abbiamo chiesto quanto è secondo voi l'impegno che uno dovrebbe metterci in un primo appuntamento. Sentiamo.
1: Il costo del primo appuntamento dovrebbe essere molto basso, quasi irrisorio, anche perché tu non vai per spendere soldi, vai per conoscere una persona. Questa persona, se vuole che spendi soldi, partiamo già male. Quindi, anche se ho soldi, non mi devo far vedere da questa persona, perché dopo sembra sempre che lei si muta con me solo per i soldi. Quindi il costo irrisorio, tanti sorrisi e tante chiacchiere.
0: Sì, però d'accordo.
2: Però lui ha detto una cosa che io non sono d'accordo. Non è che l'altra persona viene fuori con te perché tu spendi dei soldi, cioè viene fuori con te per incontrarti. Non sa nemmeno se spenderai tot o di più o di meno.
0: Sì, no, io credo che lui il senso sia, cioè io non vado lì per farle vedere o per fargli vedere che posso spendere 200 euro. Vado lì per far vedere a questa persona che sono simpatico, educato, eccetera eccetera. Quindi di fatto può andare bene anche semplicemente una panchina sulle mura di Treviso,
2: sono d'accordo. Poi dipende tu che esperienza vuoi fare all'altro, nel senso, magari vuoi portarlo in, ma sai cosa c'è? Mi piace questa persona, mi piace molto, voglio farle fare un'esperienza particolare, lo porti in un ristorante tot, che può essere molto bello per te, e magari investendoci anche dei soldini, cioè che non, magari possono essere non pochi, ecco. Poi
3: mi sono imposto un budget. Cosa vuol dire?
2: Cosa?
3: Che io mi sono imposto un budget. Cosa vuol
0: perfetto.
3: Dire? Che io comunque metto da parte dei soldi ogni mese costante, come fosse un pack dedicato appunto a eventuali uscite con nuove donne, nuove persone, diciamo. Quindi ho un budget concreto dedicato. Io generalmente, se proprio non la conosco, non ci ho mai quasi parlato, tendo a fare l'aperitivo. Perché? Perché se scatta qualcosa propongo anche la cena e non
0: giusto.
3: Mi interessa quello che andrò a spendere, altrimenti è una cosa leggera che non è intaccato appunto il budget.
2: Comunque anche lui fa una sorta di, mette del budget per,
0: ha un salvadanaio.
2: Sì, per il, come quando vai vai al casino a giocare, dici vabbè, questi sono lì, me li gioco, vediamo come va, se non va bene, amen. Ok, effettivamente poi pensandoci, comunque i rapporti oggi sono un po' un gioco d'azzardo, nel senso che tu al primo appuntamento non sai come andrà, e quindi comunque, come diceva Ale, cioè investi, e questa ti può anche costare.
0: Sì, ma quanti appuntamenti deve fare lui al mese per doversi imporre un budget ogni mese? Porca miseria, abbiamo altri vocali, Ale?
2: No, non ce ne sono altri. Volevo dire una cosa, però. Mi sembra che ci siano solo uomini a mandare messaggi in queste cose. Le donne.
0: Poche donne, una donna, che è quella che ci ha detto della revisione, poi effettivamente sì. Poche donne. Amiche,
2: dove
0: amiche,
2: siete?
0: Primi appuntamenti, dove siete? Ma adesso, Enrico.
2: Sì.
0: Che succede?
2: C'è come sempre il mixatone Nostalgia.
4: Questo è il mixatone Nostalgia.

0: Vai Fabri.
1: Vai ragazzi, ci vola.
2: Step stilistico, step refistico, rap futuristico.
0: Questo era il mixatone nostalgia. Tra poco torniamo con lo sfigometro.
3: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
4: Spot.
5: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Number, My Body Isn't Ready su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Adesso, come sempre, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, il lavoro vi fa fare i conti con il passato, però nuove amicizie, nuovi colleghi possono anche portare un bel po' di luce nella vostra giornata. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
2: Non penso proprio.
0: Toro, amore e razionalità sono in sciopero, meglio forse starvene a casa, guardare, che ne so, qualcosa su Netflix piuttosto che discutere inutilmente. Sfigometro meno 11, rotometro 6%.
3: Let's go!
0: Gemelli, Marte vi dà una spinta, ma l'agitazione è piuttosto alta, quindi forse un po' di svago non guasta. Sfigometro meno 18 e rotometro 76%.
4: Ho vinto io!
0: Cancro, tocca a voi, amore, misteri sono praticamente a portata di mano, ma poi si intrecciano tra di loro un casino. Tenete d'occhio Ariete e Capricorno, perché con loro potrebbe esserci un po' di tensione. Sfigometro meno 13, rotometro 63%.
5: Devo farlo vincere sto scorpione, sì o no?
0: Leone, incontri inaspettati, rinnovato, abbandonato una relazione che sta facendo acqua da tutte le parti, vi dà solo fastidi. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
3: Whee!
0: E poi Vergine, Venere si avvicina, fate delle nuove conoscenze, ma soprattutto amici, siate aperti all'amore. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.

0: tutto, mi raccomando, dovete pensarci molto bene e poi dovete risolvere i vostri problemi economici, ma solo per potervi pagare i vostri desideri. Sfigometro meno 14, rotometro 50%.
1: Prega per noi.
0: Scorpione, Venere è un po' una guida turistica per voi, aspettate una proposta migliore e a questo punto aspettate il prossimo turno, mi raccomando dimenticate il passato. Sfigometro meno 16, rotometro 62%.
1: Prega per noi.
0: Sagittario, nodi da sciogliere, evitate scelte estreme, mi raccomando. Sfigometro meno 14, rotometro 35%.
2: Vai Carlotta, sei la migliore!
0: Grazie. Capricorno, l'amore è lì ma coperto da questioni pratiche, ripensate degli atteggiamenti e questa cosa qua potrebbe anche aiutarvi a forse migliorare le cose, fare un paio di pensieri, fare un paio di considerazioni e poi agire. Sfigometro meno 16 e rotometro 78%.
2: Forte questa!
0: Acquario, vecchie polemiche potrebbero ritornare, valutate caso per caso, mi raccomando. Venere comunque è dalla vostra parte, qualsiasi decisione deciderete di prendere. Sfigometro meno 16, rotometro 80%.
3: Uno spettacolo.
0: E poi pesci, evitate le polemiche, siate sinceri e mi raccomando, attenzione ai sentimenti perché stanno per cambiare. Sfigometro meno 15, rotometro 63%.
4: Ciao Walter, sono Violetta da provincia di Padova, secondo me sono 10.
0: Ma come ciao Walter? Ciao Walter, e poi cosa vuol dire sono 10?
4: Ciao Walter, sì. Sono Violetta da provincia di Padova, secondo me sono 10.
5: Ma sono 10?
6: Ma Teach, Teach sta sono... per... scusate, ma Teach sta
5: sono
6: per...
5: Sono 10.
0: Forse dice sono 10?
6: Sono 10, sì.
0: Ah, sono 10. Ah, okay. Però sembra che dica sono 10.
5: E quindi?
0: Ragazzi, ci siete? Pronti?
5: Sì.
0: Allora, aspetta un secondo, sono un po' indecisa. No, ok, ce l'ho.
5: Leone, pronti, 3, 2... Capricorno,
0: no.
5: Sagittario.
0: No.
5: Acquario.
6: Ariete.
0: No.
5: Vergine.
6: Toro.
0: Vergine, Vergine, bravo. Ragazzi, Ale imbattibile, un campione assoluto, bravo.
6: Guarda,
0: sai che secondo me De Biasi ha una lista dei segni zodiacali lì sul computer e li elenca.
5: No,
0: in ordine sparso, ovviamente, casuale.
6: Non è che vai a leggerti, vero?
5: No.
6: Alessandro, non è che vai a leggerti.
5: Davanti a questo, in questo momento.
0: No, sicuramente lui...
7: Posso dirvi una cosa?
8: Sisma, le mutande ce le ha?
7: Sisma, paga da bere.
0: Sì.
6: Ma che ragazzi, perché... Cosa c'entro le mie mutande? Comunque, secondo me lui ha accesso ai tuoi dati.
0: No, non ha. Sicuramente lui non può avere accesso allo sfigometro. Te lo garantisco, 100%.
6: Dov'è pubblicato lo sfigometro? Scusa, che
0: nel mio mio PC e nel mio cellulare, stop.
6: E basta?
0: E basta.
6: E tu sei sicura che io non abbia l'accesso al tuo cellulare, al tuo PC? Ho fatto l'accesso pure ieri, eh?
0: Sì, esatto. Allora, diciamo che io penso di no. Però.
6: Ma tu pensi? Troppo bene, cara mia. Sei troppo ingenua.
8: Sì, ma le mutande ce le ha.
6: E te, per quello che un giorno o l'altro ti troverai il conto svuotato totalmente. Perché io e De Biasi avremmo fatto accesso al tuo home banking. E...
0: Fate pure. Tanto non troverete molto. Non troverete molto.
6: Va bene, amici. Buongiorno la family, come sempre con le note di questo tango è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
9: Ora alza il volume.
10: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Jackie, Yerba del Diablo,

0: chiudere questo appuntamento della Family. Ciao Bibi.
1: Ciao. Mangiato... Scusate, ma sì, ma hai mangiato per caso una brioche?
2: No.
0: Ma che vuoi, scusa, ma stai... ma fatti gli affari tuoi. E poi questa è tutta invidia, vedi, perché lei non
1: sì,
0: può.
1: Beh, sì.
2: Lei non può. Ma tra poco lo mangio anch'io, eh.
0: Qua, certo,
2: e lo
0: sapete, anzi, ti vuoi mangiare quella di Carlotta?
2: Io mi mangio il bombolone,
0: brava,
2: ragazzi.
1: Mi raccomando, non lasciate superstiti, mangiate le

0: Vi lasciamo con Viviana, ritorniamo domani. Ciao amici e grazie. Le 9 e un minuto.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Ciao amici, a domani.
4: Company Breaking News.
5: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desniansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

lì a guardare le brioche. Il bombolone è mio, non lo toccare. È l'unico, ce n'è uno solo e me lo sono preso io. Che qua è il Krafen, ma a Roma lo chiamiamo il bombolone. Ciao a tutti, dai che è giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Finalmente ci siamo quasi, manca pochissimo, ultimo sforzo. 8 ottobre 2026, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, ci sono ospiti, quindi li ringraziamo per averci portato questi dolci pazzeschi per fare colazione insieme virtualmente. La facciamo anche con voi, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di cose di cui parlare. Se volete, avete già qualcosa da dirci, qualunque, fatelo, esprimetevi la vostra voce che noi vogliamo ascoltare. Siamo sempre felici di essere tutti insieme una grande community, quella dei matti del mattinè, sempre più grande, sempre più numerosa. Il numero 333-2688-688, con messaggi ma soprattutto vocali. Ci saranno grandi sorprese, lo dico già all'inizio, oggi nella seconda parte della nostra trasmissione, quindi se volete vincere un premio bello, divertente e in cui veramente ci divertiremo come matti, eh sì, perché io lo so che a voi piacciono le giostre, a me tantissimo, e quindi mi sa che ci troveremo anche da quelle parti prossimamente. Ci dovete ascoltare però fino alla fine, till the end. Cominciamo con Olivia Dean, Baby Steps. La smetti di mangiare, De Biasi, su Radio Company.

Stacy con Cake by the Ocean su Radio Company. Ciao a tutti i matti del mattino che ci ascoltano da nord a sud, da est a ovest, da tutta l'Italia, anche in questo giovedì 8 ottobre che per noi è la vigilia del weekend. Allora, vi ricordate negli anni 90, anche 2000, andavano tanto di moda i calendari, donne super sexy che posavano gennaio, febbraio, marzo, aprile fino a dicembre, veramente osè, un vedo non vedo che era più un vedo. A dir la verità, ce le ricordiamo: la Canalis, Alessia Merz, Nina Moric, insomma tantissime, Alessia Marcuzzi, tantissime showgirl, presentatrici che se non facevano il calendario all'epoca, non dico che non erano nessuno, però andava molto di moda. Allora, ci sono altri calendari sexy che stanno tornando, di persone diciamo così comuni. Tra poco vi dico in particolare di chi sto parlando, ma 8 ottobre è tempo già di comprare forse i calendari per il prossimo anno? Sì, secondo me già qualcuno si è attrezzato. Vorrei sapere però il vostro calendario, cioè voi dov'è che guardate quando avete degli impegni, dove segnate il vostro calendario, di che cos'è? Noi abbiamo quello della radio, no? Di Radio Company. Magari voi avete, che ne so, quello sexy di qualcuno,

Ragazzi, quello dei rifiuti ce l'ho avuto persino io a un certo punto, ma perché me l'ero già trovato in casa e ho detto no, no, quello dei rifiuti no, piuttosto quello della farmacia con, che ne so, le garze a gennaio, il termometro a febbraio, la supposta, ecco, vabbè, così è, così sono. Vorrei sapere voi che calendario avete. Messaggi vocali 333 2688 688, stupitemi, ne parliamo tra poco.

0: E già c'è un bel gruppo di ragazzi, già fa caldo in questo studio, che ne sta preparando uno per il 2027. Ne parliamo tra poco. Meno male che ci sono loro, perché qui, ragazzi, una noia mortale, ma calendari veramente improbabili. Sembrano lontani anni luce, gli anni 90, gli anni 2000, quando c'erano queste donne bellissime, mezze nude, che si spogliavano ogni mese diverso, ogni mese super caliente. E adesso abbiamo i calendari della farmacia, in cui gennaio ci riserva la differenza tra faringite e laringite. No, io non ce la posso fare. Allora, ci state mandando un po' di messaggi. Allora, io lavoro in un ufficio pubblico, ci dice Mauro da Treviso, quindi qualche utente ci porta i calendari. Ma detto questo, per il prossimo anno posso avere un calendario di Radio Company? Mi sono messa in un casino. Sentiamo, dai, vai Matti. Sì, ecco.
1: Pure io voglio quello di Radio Company. E mettetelo in palio.
0: E hai ragione. Noi dobbiamo mettere in palio quello di Radio Company. Tu che mi vieni dalla Puglia, che hai questo accento bellissimo. E adesso dobbiamo farlo. Io che faccio? Sono nata a dicembre, quindi io mi prendo il mese di dicembre. Ma lo volete hot? Cioè, i conduttori, tutti noi dobbiamo essere mezzi nudi, un po' vedo non vedo. O magari potremmo fare che ognuno fa un mestiere, tipo, che ne so, io faccio il meccanico, Pietro fa l'idraulico, Sisma, cosa gli facciamo fare, il postino, cose del genere. Va bene, adesso ci pensiamo, ci riflettiamo. Sentiamo un altro matto del Madrid.
2: Ciao Viviana.
0: Ciao.
2: Il mio calendario in cucina è quello di Klimt, il mio pittore preferito.
0: Alziamo il
2: livello. Mentre al lavoro ho quello della farmacia.
0: Hai visto? Quello della farmacia rispunta sempre. Certo, cioè, ci prende un po' a male, no? A vedere i malanni di stagione tra gennaio e dicembre. Ma qualcosa di più creativo, di più hot, di più divertente, di più simpatico non ce l'avete? Matti del mattino, confido in voi. Qual è il vostro calendario, quello che sfogliate ancora in questo 2026? Messaggi vocali 333 2688 688. Postino, Sisma, ce lo vedo, no?

0: dimmi tu cosa fai questa sera su Radio Company. Allora, ci state scrivendo, ci state mandando messaggi per quanto riguarda il calendario che avete scelto, che vi è stato regalato per il 2026. Io spero per il 2027 qualcosa di più allegro rispetto a questa valle di lacrime. Buongiorno Matti, io ho quello dei rifiuti. Vabbè, quello è necessario, è utile per sapere quando devi buttare l'umido, quando il secco, quando la plastica, però mamma mia che tristezza. Ma la questione è un'altra: esiste un calendario della radio e noi fedelissimi ascoltatori non ne sappiamo nulla? Ma che comportamento è questo? Baci Marta, mi sono messa in un casino, adesso ci tocca farlo per forza per il 2027, lo dobbiamo pure mettere in palio, ci inventeremo qualcosa. Beh, diteci voi un po' come lo volete a questo punto. Io ho proposto di far fare a noi conduttori una posa, ognuno con un lavoro diverso, quindi non da conduttori. Io mi sono presa il meccanico perché a me l'idea della tuta sporca di olio con gli attrezzi mi piace negli uomini e quindi la voglio incarnare io, questo personaggio. Magari Conte lo facciamo stirare, che bello, dai, una di quelle cose che non ti immagineresti mai, e invece per quello che ne so io è bravissimo. Dite voi un po' ai conduttori di Radio Company che cosa potrebbero fare, come li volete allora in questo ipotetico calendario. E poi, ciao Viviana, io ho quello della farmacia, ci dice Gianni, perché ha i numeri grandi e ha lo spazio grande per scrivere. Vabbè, solo quello, dai, ci saranno altri calendari in cui hai lo spazio per scrivere tutti i tuoi appuntamenti. Ciao Vivi, ci dice Deborah, io ne ho uno quasi in ogni stanza ed ho quello dei rifiuti, della farmacia, del supermercato e dell'assicurazione. Ah, dimenticavo quello dell'erboristeria, intanto io li appendo, poi si vedrà. Vedi come sono cambiati i tempi dagli anni 90 ad oggi, veramente è cambiato tutto. Dai vostri calendari di tutti i tipi, più tristi, più divertenti, sexy, quello che sfogliate per il 2026, 333-2688-688.
1: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa, dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner:
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino,
6: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin.
8: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sky Ahead, Food of Dreams su Radio Company in questo giovedì. Calendari, stiamo parlando di quello che avete per il 2026, speriamo in qualcosa di più gioioso per il prossimo anno. Dai Matti, il vostro calendario qual è? Sentiamo.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io vorrei tanto un bellissimo calendario dedicato solo e esclusivamente alla Puglia.
0: Oh.
1: Perché è la mia regione preferita in assoluto.
0: E non c'è?
1: E invece in realtà ho quei classici calendari con i giorni e i numeri scritti rossoneri, che mi va bene che sei milanista.
0: Ah, vedi,
1: verde,
0: allora.
1: E nero. Perché sono quei classici calendari delle osterie, dei buffet, che vai, che è il calendario classico e la strisciolina sopra con lo sponsor del ristorante.
0: Vabbè,
1: che vai.
0: Dove vai tu? Quindi insomma te ne giri parecchi per avere calendari solo di questo tipo. Non ti va mica poi così male, sempre di Magnasse tratta, visto che vuoi il calendario della Puglia, una delle regioni d'Italia in cui si mangia meglio e di più. Dai ancora.
2: A parte che sono molto amante dei gusti sexy, quindi okay. Calendari sexy,
0: sì.
2: Non osceni logicamente.
0: Ah beh, certo.
2: E ricordo ancora il calendario che ho fatto nel 2009 a mia moglie e che continua a girare nella mia stanzetta. È sempre quello che gira. Mi piacerebbe rifarne un altro.
0: Sei rimasto fermo al 2006 come i mondiali. Vabbè, giustamente l'ha fatto un anno e le foto comunque sono sempre belle poi da riguardare, no? Quelle non scadono mai, anche se gli anni passano. Ne abbiamo un altro.
3: Ciao,
0: vai.
3: Matti. Allora, ciao. Io ho il calendario dell'aeronautica militare perché mio figlio è appassionato di aerei da quando era piccino.
0: Oh, bello.
3: Però questa novità del calendario Radio Company, no ragazzi, io lo voglio,
0: ecco.
3: Non esiste.
0: Eccola. Allora c'è Tiziano da Sottomarina Beach che ci propone il calendario di Radio Company con le nostre pose e i lavori che potremmo fare, ma ve lo svelo tra poco.

0: Gu con Woman su Radio Company. Ci state facendo molto ridere per quanto riguarda i vostri improbabili calendari del 2026, ma sono un po' tristarelli. Però dai, possiamo avere dei calendari un po' più simpatici, un po' più divertenti. Vai, sentiamo la Matta che ci dice del matinè.
1: Ciao. Io ho il calendario dei rifiuti, ecco, in cucina e basta. Però ragazzi, mi ricordo un calendario di Alessandro Gasman negli anni 90, che era la fine del mondo.
0: Mamma mia, ce lo ricordiamo, ce ne ricordiamo vari in quel periodo in cui ci davano delle gioie i mesi invernali, estivi. Avevamo insomma un bel vedere, adesso i rifiuti, la farmacia. Buongiorno Superviviana, ci dice Tiziano. Io ho il calendario della farmacia, spazioso. Ma perché quelli della farmacia hanno più metri quadri degli, cioè sembrano degli appartamenti? Hanno condonato? Che cosa è successo? Vabbè, io vorrei che facessero i calendari con l'audio. Vorrei tanto un audio e un calendario con la tua risata straordinaria. Sarebbe stupendo. Ma grazie, i tempi sono cambiati e adesso praticamente i calendari li fanno gratis, non se li fila più nessuno. È un peccato. Andrea ci propone il calendario di Radio Company, come dovremmo farlo secondo lui. Allora, io dovrei essere bagnina ed avere luglio, visto che sei sempre in piscina. Hai ragione, quindi niente meccanico. Leo settembre, lo vedrei bene mentre schiaccia l'uva con i piedi. Ma perché questa immagine? Sei un feticista dei piedi? Glielo diciamo. Giulia, infermiera, con Martino che guida l'ambulanza. Ce lo vedo troppo, ti ci vedo Martino, che sprecci, che metti la sirena. Mauro Tonello col martello pneumatico. Ma perché? Bellissimo, gliela facciamo fare, ti prego. Il conte a febbraio mentre lancia frecce stile Cupido. Io vi faccio innamorare, solo io posso farcela. E poi i Pischelli a giugno, vestiti da scolari. Ci sta, guarda, lo prendiamo in considerazione.

0: Adam, amica, è il nostro successo del presente, dal passato, Jen Arden con Insensitive. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile, non esiste un promo così corto che possa... è impossibile.

0: Song, Olivia Rodrigo nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, buon giovedì mattina, matti del mattinè. Allora, chiudendo l'argomento calendari del 2026, Andrea ci scrive: ciao, io ho quello del giardiniere. Ma del tuo giardiniere? Facci capire, il tuo giardiniere è così figo? Ha fatto un calendario? No, così ogni mese so cosa posso piantare. Ah, quindi che ne so, gennaio i fagiolini, febbraio le carote. No, io sparo a caso perché non le so. E vai, Martino, mi fa zitta, sì, non lo dire che fai una figuraccia. Ma che io pollice verde, che ne sapete voi? Braccia levate all'agricoltura. Sentiamo un vocale.
1: Io ho il calendario della famiglia.
0: Della famiglia, ma della tua? Non si sa, di una famiglia, di un'altra, di una che non conosco, immagino della sua. E poi c'è chi scrive: io ho il calendario della sora Lella, ogni mese una libidine con le sue ricette e i suoi appunti. Già qui cominciamo a ragionare. Ma torna a grande richiesta anche il calendario dei vigili del fuoco australiani, che spengono incendi ma ne accendono degli altri nei nostri cuori. Sì ragazzi, si è tornato per la 34esima edizione, quando altri sono spariti un motivo ci sarà. Beh, quest'anno però c'è anche una novità, perché i pompieri si fanno immortalare insieme a cani, gatti, cavalli. Sembra l'oroscopo cinese, ma soprattutto con se stessi e con i loro addominali, per noi che siamo fan, che quindi ci piacciono in tutte le versioni. Poi c'è anche un tocco italiano per il 2027, perché il calendario sostiene un rifugio in Sicilia, quindi durante il servizio fotografico hanno anche indossato il merchandising. Ah, vedi, allora sono anche vestiti, volendo.

Luxury Pitbull, Barry on My su Radio Company. Allora, matti del mattine, avete magari un oggetto di cui siete innamorati, ma così innamorati che non ve ne separereste mai? Potrebbe essere lo smartphone, potrebbe essere una borsa che vi piace particolarmente, a cui siete particolarmente affezionati, potrebbe essere qualunque cosa, anche che non potete portarvi appresso, ma potendolo fare, sì, è come se lo fareste, perché ne siete proprio innamorati, si può parlare quasi di oggettofilia. Sì, ne parliamo tra poco, perché ci sono, noi pensiamo di essere matti, ma vi posso assicurare che c'è chi sta molto più fuori di noi. Ne parliamo tra poco, se vi va ci dite appunto se vi siete mai quasi innamorati di un oggetto, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: WhatsApp su Radio Company. Matti del Mattino, vi siete mai innamorati quasi di un oggetto? Ci tenete talmente tanto che si può dire che è quasi un amore corrisposto, probabilmente. No, mi state prendendo per matta? Sì, aspettate a sentire quello che ho da dirvi. Intanto voi, Matti del Mattinè, vai.
1: Radio Company, ciao. Sono Giada.
0: Ciao Giada.
1: Allora, io sono innamorata persa,
0: sì,
1: di un segnalibro di pelle che mi sono fatta fare da un'azienda, insomma, locale, che produce borse e quant'altro con materiali di riciclo.
0: Vedi?
1: Non me ne separo mai, perché io ho sempre un libro da leggere.
0: Ecco, brava, e questo è bello, è una cosa buona. E non sei quasi innamorata, no, anzi lei ha detto proprio innamorata. Guai a perderlo, mi raccomando. E ancora,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Credo che gli oggetti, di quelli che non ci si libera così facilmente, hanno quella carica emotiva che esprimono. Ad esempio, ho mantenuto un cappottino che aveva il mio chihuahuino.
0: Chihuahuino.
2: Che è mancato l'altro anno, e quindi per me è una cosa che rimarrà sempre. Perché appunto mi ricorda.
0: Beh, certo,
2: lui
0: è un ricordo, è un legame affettivo. Ma ci sono dei casi famosi proprio di oggettofilia, cioè di persone che si sono innamorate di oggetti e addirittura si sono sposate. Tipo Erika Eiffel ha raccontato di Erika Eiffel, lei ha preso il cognome della Torre Eiffel perché ha raccontato di essersi innamorata proprio di questo monumento. Quindi nel 2007 ha celebrato una cerimonia adottandone poi quindi il cognome. Ha detto, insomma, questo rapporto è una connessione emotiva, spirituale, solo che poi recentemente ha divorziato perché si è innamorata di una ringhiera che evidentemente le dava quello che la Torre Eiffel non era entrata un po' nella routine, sai, quelle cose di coppia dopo anni. Eia Rita Berliner Mauer, lei si è sposata con il muro di Berlino nel 1979, ebbene sì, e infatti il suo cognome in tedesco significa proprio muro di Berlino. Amanda Liberty è la statua della libertà, questa donna inglese che ha raccontato di essersene innamorata, solo che ogni tanto la tradiva con i lampadari. Eh sì, perché insomma qualche scappatella con il lampadario chiamato Lumière, dai, chi non lo avrebbe fatto? E poi c'è anche chi si è innamorato, ovvero Norul, del gioco, del videogioco Tetris, e subito dopo di una calcolatrice. Quindi vabbè, dai, almeno quando vanno a cena è più facile fare conti separati, no?

0: anni, è la tipa che si è sposata il muro di Berlino nel 79, quindi 10 anni di matrimonio, poi nell'89 gli ha fatto il funerale. Sentiamo, sì, per forza.
1: Ciao a tutti.
0: Vai. Ciao.
1: Innamorato no, però io ho un oggetto che è una medaglina d'oro, non so quanto valga, non ho idea. Potrebbe valere un euro come 10.000 e non mi interessa.
0: Ah, vedi, non ti interessa.
1: Mio nonno, che per me sia una persona, perché per i miei che lavoravano tutto il giorno, io vivevo praticamente con i miei nonni. Quando mi è mancato nel 99, mi ha lasciato questa catenina ed è da allora che io la indosso, non l'ho mai tolta.
0: Che bello, vabbè, questo è un legame affettivo, quindi comprensibilissimo. Qua parliamo di persone che si innamorano proprio di oggetti, di monumenti, del videogioco Tetris, quindi se si lasciano gli manda una riga d'addio. Riga, oppure è una relazione a incastro. Dai, sentiamo un altro matto che qua.
2: Buongiorno,
0: il regista frizzato. Ciao.
2: Curiosità, ma sì, non era ieri la giornata delle barzellette e delle freddure?
0: In teoria sì, ma qua guarda, ormai è tutta una freddura. Matti del mattinetto, tra poco però anche una sorpresa, un gioco, un regalo, state con noi.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Zai con Animal su Radio Company e noi siamo pronti per il sequel della serie TV sugli 883 su Max Pezzali. E adesso abbiamo la novità. C'è la novità, eh sì, perché ci piace tantissimo. Almeno a me, sono andata anche al concerto quest'estate. E allora alzate il volume e la ascoltiamo. Si chiama Le Ali.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Eravamo giovani.

La nuova di Max Pezzali si chiama Le Ali, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company, abbiamo fatto pure la rima e lui è pronto per il suo tour invernale dopo quello estivo. E voi siete pronti per un grande regalo? Eh sì, perché le antiche fiere di San Luca 2026 a Treviso sono pronte a regalare giornate di divertimento e tante emozioni. Dal 2, quindi è già partita, fino al 25 ottobre, possiamo vivere tutta l'atmosfera delle fiere e del Luna Park.

8 calci in culo. E beh, noi sapete cosa vi regaliamo? Vi regaliamo una personalissima ed esclusiva Golden Card che vi garantisce 30 giri nelle attrazioni del Luna Park, le antiche fiere di San Luca, divertimento assicurato per grandi e piccoli. Andate anche a dare un'occhiata al sito lunaparkfieredisanluca.com. Per vincere la Golden Card cosa dovete fare? Mi dovete urlare quella che per voi è la giostra più bella, più divertente, appunto l'autoscontro, la ruota panoramica, il carosello, il tagadà, i calci in culo, le montagne russe. Vai, messaggi vocali 333 2688

0: fanno quella che è la vostra giostra preferita.
1: Calci in culo, calci in culo, montagne russe.
0: Eppure
1: vai. Russe. Calci in culo, la più bella Radio Company, fammi tornare bambino.
0: Vai.
2: Music Express.
3: Auto contro.
0: Il tagadà, il tagadà. Ragazzi, se ci troviamo lì vi insegno a stare in mezzo al tagadà. Dai, come una vera giostraia. Ancora.
4: Ciao, a me piacciono tanto gli aerei.
0: Gli aerei.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
5: Autoscontro, autoscontro, autoscontro, sì.
6: Tagadà.
0: Bello.
6: Per tutta la vita.
0: Tutta la vita.
6: E mi fate vincere che così faccio contenti i miei ragazzuoli e faccio bella figura con loro.
0: Che carina. Vai.
7: Il bruco mela.
0: Oddio, il bruco mela. Quello proprio da bimbi, quello tranquillo, carino. Ragazzi, matti del mattinè, grazie per aver partecipato in tantissimi oggi a vincere. Giovanni da Padova, vai giù il gettone 30 per te, la Golden Card che regaleremo anche domani, quindi

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Ho come una sensazione di déjà vu, come una sensazione di grande déjà vu, perché mi sono già trovato all'interno del Magic Box di Treviso. Non è la prima volta che mi trovo, però sai, quando si ricomincia una nuova annata, cioè quando c'è l'occasione di ritrovarsi praticamente con tutti gli amici che passeggiano davanti, diventa un'abitudine nuova. Salve a tutto il popolo di Radio Company, in realtà live dalla piazzetta Aldo Moro. Questo è il pomeriggio di Tutti in Lista, incominciamo come sempre intorno alle 18 e qualche minuto e finiremo alle 20. Fino alle 20 con un bel po' di temi che ritornano come sempre, cioè l'argomento in primis, quello che lanceremo fra pochissimo. Ma prima di partire in maniera ufficiale, sai che facciamo? Io lancerei la sigla, perché sennò dico troppo cose.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista e quindi, come dicevo, dalle 18 fino alle 20 ogni sera su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricino.
0: Che saluto, che è in diretta dalla sede centrale. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia. La cosa particolare, insomma, è il luogo dove mi trovo, che è una delle piazze più belle d'Italia, cioè piazzetta Aldo Moro, di fronte a Piazza dei Signori, dove trasmetteremo in diverse serate. Saremo insieme, avremo l'occasione però, come sempre, tutti i vari appuntamenti, quelli non cambiano mai. Ci saranno, ho detto l'argomento, quello per farvi intervenire, per dire la vostra, il numero resta quello, cioè il 333 2688 688, perché poi il programma in realtà lo fate voi. E poi ci sarà la musica, l'Happy Vibes, tutto quello che non cambia mai e resta un classico anche per Tutti in Lista di stasera. E allora, visto che siamo pronti, si va anche con il primo pezzo di oggi, Inside All The People, Planet Funk.

ufficialmente tutti in lista live, quindi da Piazzetta Aldo Moro, e siamo pronti con il nostro argomento di stasera, che tocca ancora una volta, o meglio parte da un'indagine molto molto interessante che riguarda tutta l'Italia, visto che parliamo di spesa. L'Istat ha pubblicato il report sui consumi del 2025. Quasi una famiglia su tre, il 29,4%, dice di aver ridotto la qualità e anche la quantità del cibo che compra. L'anno prima era il 31,1%, per le bevande siamo al 33,8%. La voce che si taglia di più è abbigliamento e scarpe, tra chi li compra il 43,8% ha speso meno, e nel mezzogiorno si arriva addirittura al 52%. Intanto scende la quota di chi dice di non aver cambiato abitudini su sanità, carburanti e viaggi. La spesa media è di 2.782 euro al mese, praticamente stabile, ma la metà delle famiglie spende meno, cioè 2.338 euro. E allora vi chiediamo, a questo punto facciamo i conti, visto che sono arrivate queste percentuali molto molto interessanti che ci permettono poi nel mese di ottobre di fare anche un bilancio. Voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, come dicono, cioè visto che c'è stata una riduzione sulla quantità o sulla qualità, oppure sui vestiti e scarpe, su viaggi e carburante o su niente? Cioè siete rimasti esattamente uguali a quelli che eravate l'anno prima? Cioè facendo un bilancio, un veloce bilancio, siete di quelli che all'incirca hanno speso la stessa identica cifra? Ripeto, voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, sui vestiti e scarpe, su viaggi e carburante, o assolutamente su niente, anzi avete aumentato ancora di più le spese? 333 2688

anche questo pomeriggio con l'argomento di stasera. Ci state dicendo la vostra, ce la state raccontando con le note vocali oppure con le note scritte. Per esempio c'è qualcuno che è stato rapidissimo e mi ha scritto: ciao Conte, ho aperto la mail e mi è venuto un colpo, 360 euro di corrente, premetto che sto cercando di risparmiare il più possibile, ho tolto la palestra e a me e alle mie figlie tra l'altro non andiamo più in pizzeria, cerchiamo di spostarci il meno possibile con la macchina e stiamo cercando di risparmiare anche sul cibo. Mi sembra che per quanto cerchiamo di risparmiare non ci si riesca mai a stare tranquilli, non si riesca mai a stare tranquilli, a stare dentro quelle che sono le spese. Siamo partiti da questo studio molto molto interessante, noi ritorniamo fra poco con Tutto in Lista.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore Belluno. Ingresso gratuito.

0: Istat, che ha pubblicato questo report sui consumi del 2025, quasi una famiglia su tre, il 29,4% dice di aver ridotto la quantità e la qualità del cibo che compra. Da lì, voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, sui vestiti, sulle scarpe, sui viaggi, carburante o su niente? Siete di quelli che possono permettersi di spendere e spandere. Sentiamo.
1: Ciao Conte, io quest'anno, ciao, anche da un po' di anni, ho tagliato sul cibo e sul, sì, sul vestiario. Sì. L'unica cosa che continuo a comprare sono scarpe da ginnastica, perché ne mangio
0: come per mio
1: come
0: figlio
1: pane, ma tutto il resto non me ne frega niente. Non ho smesso di viaggiare, brava, non ho smesso di andare al cinema, non ho smesso di andare al ristorante, però il cibo in casa e il vestiario basta, anche basta.
0: Cioè, quello, il cibo è ridotto, però le scarpe da ginnastica hai detto che le mangi, quindi le consumi. Ma capisco questa cosa delle scarpe da ginnastica, soprattutto per i figli. Abbiamo altri successi, perché arriva Movidas Dijo, Malaide.
2: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Mova Joe in questo nostro pomeriggio, in questa nostra serata live da Treviso, ma live in tutta Italia come sempre. Stiamo sentendo i vostri messaggi, le vostre note vocali. A proposito della domanda che ho fatto stasera, sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Dunque, se spendiamo di più, spendiamo meno. Allora, io spendo di più perché shopping compulsivo. Già, brutta patologia. Va per compensazione. O mangio dolci o shopping compulsivo, dunque. Così è.
0: Quindi, ciao, vuol dire che non c'è un problema economico qua alla base, perché se uno non guarda assolutamente e dice vado sullo shopping compulsivo, certo è che lo shopping compulsivo non guarda nemmeno effettivamente a quanto uno guadagna, si indebita, però effettivamente vuol dire non avere, diciamo, il pensiero magari della benzina. C'è BTS.

0: qui per Tutti in Lista con me Stefano Conte. Siamo pronti ad ascoltare altri amici e altre amiche che stanno dicendo la loro, che ci stanno raccontando la loro, insomma, difficoltà, la loro voce, quella che è stata tagliata di più nel bilancio familiare in quest'autunno. E sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, io sono Paola. Allora, quest'anno ho tagliato un po' sull'abbigliamento.
0: Sì.
1: Non spendo più, non compro più tanto come l'anno scorso. Okay. E sì, ho tagliato di brutto sul carburante. Prendendomi una bicicletta elettrica risparmio molto sul carburante.
0: Beh, la
1: in media faccio 30-40 km al giorno. Macchina uso pochissimo, oggi ce l'ho, però la uso al venerdì e a giovedì pomeriggio. Dopo basta, uso sempre la bicicletta per andare al lavoro.
0: La fortuna di la fortuna di potersi spostare, dicevo, in bicicletta, anche se elettrica, e avere quindi l'occasione e l'opportunità di lasciare a casa

0: Anal B1, il punto, ci scrive qualcuno a proposito della domanda di stasera, il punto non è spendere meno per il cibo, ma imparare a comprare per mangiare bene, non serve spendere quindi tanti soldi, bisogna saper cucinare, bisogna comprare prodotti stagionali che costano meno, e invece comprare cibo spazzatura e prodotti surgelati pronti perché comodi, e comprare quindi prodotti freschi, prepararli e congelarli a casa, soprattutto non accampare la scusa della mancanza di tempo, perché se trovo io che lavoro 6 su 7 dalla mattina alla notte, perché lavoro nella ristorazione, lo possono trovare veramente tutti quanti del tempo. Grazie anche per la testimonianza di qualcuno che evidentemente lavora nel campo della ristorazione e lo stesso si trova del tempo, lui dice, per comprare del cibo di qualità e per prepararsi soprattutto del cibo di qualità senza rinunciare quindi alla quantità di cibo che magari uno è abituato a mangiare. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre. Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Spyro, Material Lover, in questa nostra serata, in questo nostro pomeriggio su Radio Company insieme a me, Stefano Conte, live da Piazzetta Aldo Moro, Piazza dei Signori, qui a Treviso, per tutta l'Italia. Salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo, rispondendo stasera, visto che siamo partiti da questa cosa dell'Istat che ha pubblicato il report sui consumi del 2025. Quasi una famiglia su tre, il 29,4% dice di aver ridotto la quantità e la qualità del cibo che compra. Da lì abbiamo chiesto: ma su che cosa risparmiate? Visto che poi c'è l'altro dato interessante, che la spesa media è di 2782 euro al mese, praticamente stabile, ma la metà delle famiglie spende meno, 2338 euro. Allora vi abbiamo questo: quest'anno dove avete tagliato? Su cibo, vestiti, scarpe, viaggi, carburante, oppure niente? Perché siete ricchi, ce li avete, quindi fateci sapere. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Buonasera Company, io ho tagliato su tutto tranne che sul carburante, perché ahimè ne consumo molto perché non lavoro vicino a casa. Ma sarei curiosa di conoscere chi fa media con me, che spende gli altri 1500 euro che non spendo io. Ciao, grazie, buona serata.
0: Grazie per la buona serata. Beh, sicuramente se è una media, se c'è qualcuno che diciamo in media spende 2500-2300 euro, qualcuno che raggiunge i 3000 c'è. Cioè, non, magari non avrà lasciato il messaggio stasera, però sicuramente c'è anche chi spende di più, per quelli che magari si riducono ancora di più a spendere pochissimo. Serena Brancale, Alessandra Moroso, la serenata.

però è evitato, visto che lo fa così bene Alessandra Amoroso con Serena Brancale. Oggi vi abbiamo chiesto praticamente, visto insomma i dati Istat, voi quest'anno dove avete tagliato? Cibo, vestiti, scarpe su viaggi carburante oppure no? Siete come il personaggio che facciamo di solito nel Belli Conte Show, cioè avete i soldi e quindi non avete nessun problema. C'è qualcuno che mi scrive al 333-2688-688. Ciao, che dire? Quest'anno mi riguarda in previsione delle stangate della luce e del gas, quindi si è riguardata da questo punto di vista il carburante. Abbiamo tagliato su tutto, non c'è voce che si salva sul bilancio familiare. Meno vacanze, meno vestiario e spesa con molta attenzione, purtroppo ne subisce la qualità e speriamo che non peggiori. Massimo da Legnago, provincia di Verona, che salutiamo ovviamente anche te Massimo, visto che insomma le voci sono state tante, quelle da tagliare. Pensa che c'è gente che ormai per il matrimonio si fa regalare la bolletta della luce, neanche più il diamante per sempre, è la bolletta della luce e del gas. Continuiamo con la musica, c'è Barbatucus, Baiana.

0: benvenuti, mi viene da dire così, visto che l'abbiamo suonata in tantissime occasioni per fare festa. Stiamo trasformando un po' in festa anche questo nostro pomeriggio, questa sera, fino alle 20 insieme, tutti in lista. La domanda la conoscete, allora altri amici che vogliono entrare, che vogliono dire la loro, sentiamo.
1: Premesso che per varie vicissitudini familiari che tiro la cinghia ormai è da circa 20 anni, quindi è un po' su tutto. Diciamo che le voci su cui in particolare

0: ognuno porta qualcosa.
1: Poi l'amica ha raccontato anche, aggiungendo, perché poi il messaggio diventava veramente molto molto esteso, ha raccontato anche che si concede ogni tanto, essendo lei una che ama andare in moto, delle gite fuori porta con la sua motocicletta, e quindi presumo anche l'estate qualche volta in spiaggia, quindi diciamo che ogni tanto c'è un momento di leggerezza. Grazie intanto per la sincerità, per il messaggio. C'è Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La Testa Gira.

0: ce lo siamo portati praticamente all'inizio di questo autunno. Il suo la testa gira per Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Company. C'è anche chi scrive: ciao Company, dovendo tagliare qualcosa ho tagliato la compagna, ma non sul serio. Adesso mi sono rimasti i soldi. Ale voleva fare lo spiritoso, adesso mi rimangono i soldi perché non c'è la compagna. Ma guarda che non è mica tanto scherzando questa cosa, però è stato dimostrato, non mi ricordo in quale studio, che invece stare in coppia sembra che aiuti molto di più l'economia che stare da soli. So che sembra impossibile, però aiuta moltissimo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, io quest'anno ho dovuto tagliare sui viaggi, non sono andata in vacanza. Mi è costato un po', ma purtroppo ho dovuto ridurre questo costo, perché ma non per spendere quei soldi delle vacanze su altre spese, quindi alla fine non ho risparmiato niente. Un bacione grosso, ciao.
0: Un bacio, ci dispiace perché capisco, io l'ho fatto per anni ed è una cosa che veramente dispiace, cioè dover rinunciare alle vacanze, anche perché insomma una settimana magari uno che lavora tutto l'anno se lo merita anche di potersi, ma magari neanche una vacanza così distante, una vicina. Grazie per voi che avete mandato i messaggi, fra un attimo ritorniamo di nuovo insieme, ci fermiamo solamente un istante, torniamo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questo 2026, anche se insomma lei lo è già da diverse stagioni, ma sta conquistando sempre di più la vetta della classifica dei top DJs anche per questo 2026. Peggy Gou insieme a Ira Star con Woman. Abbiamo sentito Byron Stingley, la sua Get Up, brano nel passato, brano nel presente. Per chiudere l'appuntamento di oggi Tutti in Lista, io voglio abbracciare e ringraziare tutti quanti, veramente, quelli che sono passati a trovarci oggi al Magic Box, chi invece ci ha ascoltato e seguito come sempre da casa. Un abbraccio a tutti. Tutti in Lista ritorna domani dalle 18 fino alle 20. Saremo di nuovo live da Radio Company. Grazie a Gianluca Pacini, vi lascio con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Ciao ciao.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.

0: tra noi. Detto tra noi è il nostro momento. Le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, ma buonasera Gianluca Faccini, buonasera. Ciao a tutti, Pugino. Eccoci qua pronti, pronti. Salutiamo Stefano Conte dal Magic Box di Treviso e domani toccherà a me, finalmente è il mio turno domani. Il mio amato Magic Box, saremo in piazza dei Signori, Largo Aldo Moro, con il Magic Box di Radio Company. Vi aspettiamo per le cose da pezzi, ma nel frattempo è giovedì, siamo qua nei nostri studi e quindi si parla. Si parte alla grande per due orette, sempre in vostra compagnia chiaramente. Stasera sarà reintrodotto anche il Company ti accompagna nella parte finale, ma volevo sapere se era arrivato anche il, o meglio lo sciamano. È arrivato? È tutto ok?
2: Sì, c'è.
0: Se lui si è preparato, perché prima diceva che non aveva tempo, se è arrivato. Stasera non sappiamo cosa ci deve consigliare o meno, però insomma sapete che questa è una delle caratteristiche di questo programma, le cose da pezzi che consigliano sempre qualcosa prima di partire ufficialmente. E allora la linea va a lui.
3: Quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore.

0: estate con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. E ci stavamo chiedendo, perché stavamo parlando di soldi io e Pacini, perché insomma, siccome ne abbiamo tantissimi, possiamo parlare liberamente di soldi e lui, quindi non c'è problema. Allora, una volta li abbiamo prestati a qualcuno, ce li hanno tornati. Insomma, è nato tutto un discorso infinito sui soldi, perché poi i soldi, sai, se tu vai a chiederglieli in banca, la banca te li dà, ma ti chiede anche l'interesse. Ma insomma, è una cosa magari tra amici che può succedere. Oh, mi mancano 20 euro, 50 euro, me li presti? Allora tu, se sei amico, glieli presti anche, se dipende un po' la situazione, può capitare, no? Allora, la mia domanda è questa qua, però, perché succede anche quelli che tu glieli presti, però poi vai subito a chiederglieli, no? Cioè, o meglio, facciamolo in contrario. Avete ricevuto i 20 euro in prestito perché avevate bisogno, e quello lì, quell'amico lì, due giorni dopo, me li torni? Oh, che fine hanno fatto? Oh, me li torni? E la nostra domanda è stata: ma quella lì è una cosa normale oppure tirchieria? Perché si parla sempre di soldi, Dai, 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
1: Da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

mandare tutto all'aria. Mandare tutto all'aria potrebbe anche essere un gesto tra due amici, a mandare tutto all'aria, la stessa amicizia. Se qualcuno ti presta 50 euro e due giorni dopo te li richiede, secondo voi è normale oppure tirchieria? Perché per problemi di soldi molte compagnie sono andate tutte all'aria. È già successo, assolutamente. Ma la nostra domanda di questa sera, l'argomento di questa sera è proprio questo, perché è un gesto, è un qualcosa che accade un po' a tutti, di chiedere prestami un attimo che devo finire di pagare una cosa. Sono lì al tavolo, non ho abbastanza soldi, mi sono organizzato male, che ne so. 50 euro. Ma la nostra domanda è: se questo te li presta e poi te li richiede entro due giorni, è normale o è tirchieria? Perché una guida sul galateo, in questo caso, dei prestiti tra amici, dice una cosa, diciamo, abbastanza interessante. Cioè, chiedere la restituzione dopo uno o due giorni può risultare eccessivo. Stiamo parlando di cifre relativamente basse, ok? Ma soprattutto quando si parla appunto di piccole somme, perché se tu, insomma, 1000 euro, parliamone. Bisogna vedere se pure te li presto 1000 euro, perché forse nemmeno ce li ho, capito? E quindi, insomma, il consiglio è di non essere troppo pressanti subito. Però dopo un po' sì, assolutamente. E insomma, ho fatto questa super ricerca, ovviamente con dei campioni delle persone. Qualcuno, insomma, ha detto che non è favorevole. Qualcuno dice: se sono amico e mi fido, non vado a chiederglieli subito. Sicuramente sarà lui di buona coscienza a tornare da me entro un tempo breve, no? Entro la settimana, magari, se non ce la fa, ecco. Ma insomma, la nostra domanda è proprio questa: se qualcuno ti presta 50 euro e dopo due giorni te li richiede, è normale oppure è tirchieria? 333-2688-688. Vocali anche scritti anche vocali, ma dite la vostra. Intanto arriva Bob Sinclair.

0: Madonna su Radio Company. Se qualcuno ti presta 50 euro e dopo due giorni te li richiede, è normale oppure tercheria? Stiamo parlando di questo problema che è successo sicuramente. Poi adesso giorno, oggigiorno 50 euro hanno un valore inestimabile, però voglio dire, allora dipende. Rolando dice dipende per come sono io. Se per caso chiedessi soldi in prestito per determinate ragioni, il giorno dopo o al massimo due giorni glieli ridò. Ovviamente vado in prestito se proprio devo e se sono cifre relativamente piccole. Sentiamo invece un audio.
1: Diciamo che dipende dalle occasioni e da tanti fattori, però sì. Ecco, se uno che dice prestami 50 euro, c'ho da pagare una cena o mi sono dimenticato il portafoglio a casa e non ha tra virgolette problemi economici, secondo me ci sta anche dopo un paio di giorni, tre, a dirgli: oh, ma ti ricordi che, senza insistere, magari lanciando un ricordo, o che
0: se ce li hai in tasca, dice, per me,
1: ho problemi economici, devo pagare una bolletta, prestami 50 euro. Ovviamente non puoi chiedergli dopo due giorni, aspetti almeno certo. 15-20 giorni.
0: Ecco, beh, sì, ci sta. Diciamo, facciamo così. Il giorno di paga, il giorno dello quando rientra lo stipendio, e allora lì possiamo andare a batter cassa, secondo me. Cioè, questo dopo due giorni magari no, ma dopo quasi un mese lo stipendio te lo sei preso, o me li dai o me li ritorni, vuol dire che te stai ancora pappando in qualche modo, festeggiando. Quindi continuate a dire la vostra al 3332688688. Se qualcuno ti presta 50 euro dopo due giorni te li richiede, è normale oppure è tirchieria? Tra poco
2: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
8: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
9: I nostri partner.
8: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
9: Persone, valori, futuro.
8: BMW Mini Auto Torino.
9: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
8: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
10: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Siete su Company, questo è Ugo con David Guetta, Shine. Voglio salutare Alessandro, che è in viaggio e che è in ascolto di Radio Company. Ciao Ale! Allora, stavamo parlando prima di prestiti di soldi, pochi soldi, 20, 30, anche 50 euro, anche se adesso come adesso 50 euro potrebbero avere un certo valore. Ma la domanda è quella che se tu, insomma, li presti, o meglio, insomma, li chiedi in prestito, e l'altra persona viene a chiederteli subito, capito? Dopo due giorni, dopo un giorno, ehi, scusa, i miei soldi dove sono? Dove stanno? Me li dai? Me li ritorni? È tirchieria o è normale? C'è chi consiglia di non mettere troppa pressione, poi dipende anche dalle cifre. E sono arrivati anche i vostri punti di vista, sentiamo.
1: Allora, ciao, buonasera. Io non ho chiesto, ma mi hanno chiesto, io ho prestato, non 50 euro, sì, ma 1.500, un amico mi diceva aveva problemi di lavoro, se gli prestavo dei soldi suoi, buona fede, così gliel'ho prestati. Qualche mese dopo, perciò non ho mai battuto cassa, non sono mai andato a richiedergli, sapevo che sì, quando voleva me li restituiva, e ha ammesso che aveva una dipendenza e i soldi gli servivano per quello.
0: Aia,
1: nel giro di
0: aia.
1: Poco mi ha restituito tutto ed è anche riuscito a risolvere i suoi problemi, è uscito da tutto il suo giro che aveva e... Perciò, sì.
0: Ma questa è
1: un
0: una
1: amico,
0: notizia.
1: Io da ben pensante, sì, non ho mai pensato che
0: bravo,
1: non
0: bravo,
1: li avessi più rivisti. Difatti, mi sono tornati tutti, insomma.
0: Ti fa onore. Allora, bella storia meravigliosa, perché poi alla fine questa persona è onesta dentro, nonostante i problemi con i soldi, gliel'ha restituiti e poi addirittura si è sistemato. Beh, però facciamo attenzione a chi prestiamo i soldi comunque, perché se ci sono certe dipendenze, poi le cose vanno sempre a finire male e finiscono anche le amicizie per queste cose. Occhio! Allora, ho letto una notizia a proposito, oggi siamo venali, parliamo di soldi, che di solito io e te Pacini mai, ma proprio mai, parliamo d'amore, parliamo di altre cose. Ma stasera si parla di soldi, perché pure pare che Emanuela Arcuri, che la conosciamo tutti, si voglia sposare col principe Pallavicino. È un principe facoltoso, è un principe di una delle famiglie più ricche di Genova, più aristocratiche di Genova, Domenico Antonio Pallavicino. Lei 49 anni, la conosciamo, bella, meravigliosa, lui 82, e ovviamente i fan sono gli haters. Ma è vero amore questo? Ma insomma, mannaggia, secondo me. Ma se noi siamo ben pensanti, sì, è vero amore, dai. L'amore non ha età, assolutamente.
2: Certo.
0: Arriva Halsey con New America.

0: Nini Paparazzi su Company nella quasi alla fine della prima ora, delle due, delle cose da pezzi. Noi vi accompagniamo non soltanto con la musica, ma anche con i messaggi, con i vostri messaggi, con gli argomenti. Nico mi scrive: ciao Igor, io li ho prestati. Stiamo parlando di soldi stasera, magari qualcuno si è appena collegato, li avete prestati, insomma, cosa è successo poi, se ve li ha ritornati subito o meno. Io li ho prestati in più riprese, forse anche più di 50 euro, sapendo che comunque non mi sarebbero mai ritornati. Era più una scommessa con me stesso. Ovviamente quella persona è finita nel libro nero. E quindi potete già immaginare che cosa è successo. Ma le persone sono così, le persone sono così. Sentiamo.
1: Allora, io non farei nessuna delle due. Perché se dopo due giorni io vado, andrò a chiederlo indietro, faccio a meno di prestarli. Tutto là.
0: Piuttosto che non ti fidi?
1: No, non ho soldi. Ma non faccio la figura di merda, quello sicuro.
0: No, insomma, insomma, è considerevole anche questa, è una posizione del tutto rispettosa, ma ci mancherebbe. C'è Marco che mi dice: io gli ho prestati un giorno a una mia amica ben 1300 euro perché aveva bisogno, convinto che me li ritornasse. E invece questa persona continuava a essere in difficoltà e anche in imbarazzo quando ci incontravamo. Mi diceva: te li avrei ritornati, te li ritorno. Non è più successo, ormai è passato diverso tempo, me la son messa via, ho perso quei soldi e spero che gli siano serviti per la sua situazione economica. Siete gente di cuore, non siete gente di mare, siete gente di cuore. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle ore 9 della sera. Però prima di vedere che veramente che ora è, sentiamo l'ultimo messaggio che conclude anche l'argomentone della prima ora da parte di Luca.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Io ho prestato, mi hanno anche prestato dei soldi negli anni, ho sempre ridato indietro a tutti. Quando li ho prestati mi sono ritornati indietro, a parte...

0: forte, ci vuole.
1: Le 9:02 della sera.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Totin Zero, Taylor Swift su Company. Allora, signori, la maison di Louis Vuitton ha creato degli abiti su misura? Sì. Che ti stanno bene? Sì. Non è così la definizione corretta, ma bensì diventa tutto fluido. Questo è il claim, lo slogan che ha creato il direttore della Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere, e dice che ha compiuto, diciamo, una riflessione armonica su come, diciamo, cadono i vestiti. Fondamentalmente ti cadono addosso, cioè si plasmano, sono fatti con delle pelli, con dei tessuti in un modo molto particolare che si adagiano addosso e tutto diventa fluido, capito? Cioè tu metti su questa maglia, questo pantalone e tac, si plasma su di te. Se hai un brutto fisico, sono affari tuoi, insomma, se hai se non lo so, perché poi, cari amici della Louis Vuitton, vabbè che voi presentate ste cose alla Paris Fashion Week, cioè, però poi non è che abbiamo tutti fisiconi da modelli e da modelle, scusa, cioè, ci fate pure invidia, mamma mia, tu ti immagini? Pacini, come stai al fisico te, a proposito? Mm. Abbastanza

0: Sapere.
1: Ah, grazie. Ah, grazie, non credevo. Sì.
0: No, per la tua età sei un bel... Sei... Ma no, grazie. Vabbè, perché noi... Ma noi siamo egocentrici, vogliamo sempre il top, ma è normale. Però, insomma, tutto sommato, devi pensare che ti vestirai Louis Vuitton, se potrai farlo, e tutti i vestiti saranno tutto... Cioè, è tutta un'armonia tra te e il vestito, capito? Diventa tutto fluido, stessa cosa. Bellissima, meravigliosa sta cosa. Perché stai ridendo? No.
1: No, io ringrazio il mio filtro bellezza.
0: Sì, ah, ho capito, arriva Clan Bandit.

0: Jam Bandit su Company. Domani, che cos'è che togliereste dalla vostra agenda? Avete presente quando aprite l'agenda, domani cosa devo fare? E comincia a leggere, a vedere tutto quanto dalle 8 del mattino fino alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, il pranzo veloce, poi vai avanti ancora, dentro il pomeriggio arrivano le 2, arrivano le 3, ah ma devo fare anche quella cosa, poi vai, cioè una cosa incredibile che ti fa dire, ma io quando dovrei vivere? Cioè, quando è il mio momento? E allora stasera, per gioco, molto virtuale naturalmente, vi diamo la possibilità di togliere almeno una cosa dall'agenda, dalla vostra agenda di domani. Qual è quella cosa che togliereste? Ditemelo al 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

da pezzi, con pezzi e Gianluca Pacini. È successo di nuovo, sempre a Roma, in questo caso vicino al Circo Massimo, dove un uomo ha parcheggiato la macchina alle 6 del mattino. Cosa è successo? C'erano le strisce, no? Le strisce dei parcheggi, quelle bianche, quindi parcheggio gratuito. Sorpresa alla sera, quando ritorna verso le 16 pomeriggio, finisce il lavoro, trova le strisce completamente ridipinte di blu e sul parabrezza c'era già una multa di 30 euro per noi. Allora, in informatica si chiama bag, no? Si chiama bag. C'è un bag. Che succede? Una parte non ha comunicato con l'altra, ma c'è un bug. Aiuto. Mi sembra bloccato tutto. È un po' la stessa cosa. Quando due comparti fondamentalmente non si comunicano. Siamo a Roma anche, è vero, cioè, quindi non è che è un comune proprio piccolo. Poi insomma ci sono anche i vari municipi che formano tutto il comune a Roma. Non è semplice. Il fatto sta che è successo. Però sono recidivi. Perché già a luglio era già successa la stessa cosa. Ed era successo a un dentista che aveva lasciato all'auto, stessa trafila. E poi ritorno e aveva trovato la multa al tempo di 29,50 euro, non di 30. Forse l'inflazione, capito? Ha aumentato un pochettino. Anche allora ATAC, che ovviamente è l'azienda che gestisce questi lavori, aveva riconosciuto l'errore e ha annunciato l'annullamento delle multe. Ma c'è una procedura e tutti la sanno la procedura, e comunque si dovrebbe informarsi, no? Ci si dovrebbe informare, scusate. C'è una procedura che parla chiaro che prima di fare, diciamo, la verniciatura nuova delle strisce ci devono essere degli avvisi, e se trovi le macchine parcheggiate metti l'avviso. Poi hai 48 ore per poter far sì che queste macchine sloggino, tu fai il lavoro, se no metti la multa dopo 48 ore. Insomma, questa procedura non è stata applicata. Vabbè, dai. Arriva Zoe Wills con Control.

0: romantica.
1: Elisa Kitsugi, molto bello questo ultimo suo successo, uscito l'11 settembre. Kitsugi è una metafora, tra l'altro, dell'antica arte giapponese per dire, insomma, che si ripara la ceramica rotta, sicuramente si riempiono le crepe, però ovviamente il segno rimane, quindi si parla fondamentalmente di fragilità, si parla di dolore, di rinascita. Peraltro lei si è appena separata e quindi gli facciamo i migliori auguri. Noi invece ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Destination Calabria, Alex Gaudino. Signori, prima di concludere è arrivata una notizia meravigliosa, bellissima, la potete leggere anche voi, è tutto documentato, non sto dicendo delle bugie, ci sono pure le foto. Siamo all'aeroporto di Miami, Stati Uniti, e viene perquisito un ragazzo perché ha uno strano rigonfiamento. Lui si chiama Alberto Hernandez Castillo, proveniente da Cuba. Praticamente lo portano, a un certo punto lei si ferma perché possiamo capire che le hostess, possiamo capire che insomma gli ormoni, però c'è un po' un rigonfiamento un po' strano. E quindi insomma, venga con noi. Lo porto ovviamente nella sala della perquisizione dell'aeroporto di Miami. A un certo punto lo perquisiscono, lo devono spogliare in qualche modo. Quindi comincia a spogliarsi. Il signore aveva nascosti nelle mutande, perché poi sì, cioè era lì, perché era per forza, quando lui ha calato i pantaloni hanno capito che il rigonfiamento era proprio all'interno delle mutande e conteneva proprio lì tutti vivi, perché era una specie particolare, 10 uccelli, ragazzi. Io fatemi fare la battutaccia di basso bordo, secondo me ce n'erano 11, ma comunque i poliziotti hanno trovato 10, proprio una specie molto piccola, tra l'altro, quindi insomma. Pacini, perché ridi, scusa? Per i 10 o perché hai detto che...
1: No, non sto ridendo.
0: No, ma no, io ti conosco. Perché tu stai ridendo per i 10 uccelli o perché erano piccoli? Fammi capire. Era una specie cubana. Era un contrabbando, capito? Questo è un contrabbando. È una specie cubana, molto molto piccoli, e lui ovviamente cercava di fare del contrabbando. Vabbè, è successo questo. Pensate cosa può, che cosa succede, Che poi il prossimo disco si chiama Antidroga. No, questo Antiuccello la prossima volta. Emma.

0: Mamma mia, domani io sarò a Treviso. A Treviso in centro, all'interno del Magic Box, incontrerò tantissima gente, andremo in onda da Treviso, dal Magic Box. Sarà qualcosa di meraviglioso. E poi ormai è una tradizione per Radio Company, ma anche per me, perché ne Treviso mi porta. Ancora penso di no con queste temperature, però mi porta verso il Natale, che è un'atmosfera che io amo particolarmente. Quindi domani ritorneremo, ma chiaramente dalle ore 20. Ora ci fermiamo, ma per i saluti di questa sera torniamo dopo, fermi là.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine. Dopo di noi c'è Musica Maestra con Ale De Biasi e Joe, a seguire c'è Yesterday con Fabio De Magistris e di nuovo con te, caro Gianluca Pacini.
1: Oh yes!
0: Ok, benissimo. E poi c'è tutta la notte, potete stare con Company tutta la notte, fatevi accompagnare come fa Emma ogni sera. Stasera invece Emma eri a casa... eri a Pilates stasera. Benissimo, buonanotte anche a te. Ciao Emma. Allora, Pacini, noi torniamo domani. Come dicevo prima, sarò dal Magic Box. Se siete in quel di Treviso domani, passate a trovarci. Ok, basta, è già finita quest'ora delle cose da pezzi di oggi.
1: Beh,
0: è volata.
1: Ciao,
0: È volata, è volato. Vi voglio bene, un abbraccio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della
9: sera. Radio Company Time. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.